0: attività in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa. Nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22, tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa, in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: A Radio Puglia sono le 6:57 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Avremo ancora un peggioramento possibile nel corso del weekend, condizioni atmosferiche non sempre stabili, accompagnate anche da un temporaneo ma deciso calo delle temperature. Quindi avremo deboli piogge nella prima parte del giorno, l'ingresso di aria più secca porterà invece ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: un'altra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
2: Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, conosciuti anche come premio Oscar. Il primo Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne introdotto 3 anni prima del Festival di Venezia, che fu inaugurato nel 1932. Ci sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso prese origine da un'esclamazione di Margaret Herrick, un'impiegata, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: "Assomiglia proprio a mio zio Oscar". La statuetta è placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di circa $300. Inoltre, i vincitori sono invitati a non venderla, ma piuttosto a restituirla all'Academy.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 16 maggio ricordiamo Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini.
4: Le frasi del cinema.
2: Sono cresciuto in mezzo a gente dura e noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Dal film Gli Intoccabili.
4: Proverbio del giorno.
3: Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon sabato a tutti da Roberto, buon weekend. Questo è l'appuntamento dell'oroscopo del 16 maggio 2026. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo anche per lo shopping privato. Toro, le vostre idee non collimano perfettamente con quelle dei colleghi, ma troverete un accordo prima che ci metta mano il capo. Con le stelle amiche, dimenticate le esperienze amorose poco felici e iniziate un nuovo percorso. Gemelli, sarà necessaria un'accurata selezione delle persone da frequentare, perché non tutte vi possono aiutare a valorizzare le vostre risorse. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali e controllate bene prima di firmare i contratti. Cancro, oggi fortunatamente vi libererete delle tensioni. Chi vi vive accanto si sentirà a proprio agio con voi. Lasciatevi guidare dal desiderio di raggiungere con chi amate stabilità e condivisione degli obiettivi. Leone, l'azione realistica delle stelle avrà il suo peso e voi metterete a frutto le vostre capacità di riflessione, la praticità e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche, pur non avendone molta dimestichezza. Non potete rimandare oltre. Vergine, cercate lavoro? Non perdete tempo con coloro che ignorano ciò che c'è al di là del loro naso. Puntate direttamente al sodo. Lasciate stare i castelli in aria e vedrete venirvi incontro occasioni da prendere subito in considerazione. Bilancia, non siate irremovibili con la persona del cuore. A tutti capita di sbagliare. Non tirate troppo la corda se non volete appesantire l'atmosfera. Avete in programma un affare o un viaggio? Le stelle potrebbero causarvi qualche noioso contrattempo. Scorpione, ricordate ogni tanto di dimostrare a chi vi è accanto con dedizione e stima la vostra riconoscenza. Non dovete mai dare niente per scontato. Forse qualcuno vi ama segretamente e non ha il coraggio di dichiararsi. Chi sarà? Beh, guardatevi intorno. Sagittario, oggi vivrete innamoramenti improvvisi e avventure romantiche. Cercate però di non idealizzare troppo chi non se lo merita affatto. La giornata sarà caratterizzata da parecchi impegni, anche se avvertirete forte la voglia di staccare la spina. Capricorno, possibili gli incontri che vi potrebbero offrire un'opportunità di vivere scambi spirituali ed emozioni profonde, esperienze emotive coinvolgenti con chi amate. Attenzione però a non diventare possessivi o gelosi. Acquario, attrezzatevi per risolvere una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Le stelle vi aiuteranno a liberarvene, evitando situazioni imbarazzanti. Non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto. Pesci, giornata al top. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e proficue collaborazioni. Ma attenzione al portafogli, il periodo è poco favorevole per le vostre finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Sogno un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da Tea La Zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.500.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Avremo ancora un peggioramento possibile nel corso del weekend, condizioni atmosferiche non sempre stabili, accompagnate anche da un temporaneo ma deciso calo delle temperature. Quindi avremo deboli piogge nella prima parte del giorno, l'ingresso di aria più secca porterà invece ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: It's mine.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ti svegli col mal di schiena e se

0: vuoi tu. BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Egnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, conosciuti anche come premio Oscar. Il primo Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne introdotto 3 anni prima del Festival di Venezia, che fu inaugurato nel 1932. Ci sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso prese origine da un'esclamazione di Margaret Herrick, un'impiegata, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: «Assomiglia proprio a mio zio Oscar!». La statuetta è placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di circa 300 dollari. Inoltre i vincitori sono invitati a non venderla, ma piuttosto a restituirla all'Academy. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 maggio ricordiamo Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini.
0: Le frasi del cinema.
1: Sono cresciuto in mezzo a gente dura e noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Dal film Gli Intoccabili.
0: Proverbio del giorno.
2: Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato a tutti da Roberto, buon weekend. Questo è l'appuntamento dell'oroscopo del 16 maggio 2026. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo anche per lo shopping privato. Toro, le vostre idee non collimano perfettamente con quelle dei colleghi, ma troverete un accordo prima che ci metta mano il capo. Con le stelle amiche, dimenticate le esperienze amorose poco felici e iniziate un nuovo percorso. Gemelli, sarà necessaria un'accurata selezione delle persone da frequentare, perché non tutti vi possono aiutare a valorizzare le vostre risorse. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali e controllate bene prima di firmare i contratti. Cancro, oggi fortunatamente vi libererete delle tensioni. Chi vi vive accanto si sentirà a proprio agio con voi. Lasciatevi guidare dal desiderio di raggiungere con chi amate stabilità e condivisione degli obiettivi. Leone, l'azione realistica delle stelle avrà il suo peso e voi metterete a frutto le vostre capacità di riflessione, la praticità e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche, pur non avendone molta dimestichezza. Non potete rimandare oltre. Vergine, cercate lavoro? Non perdete tempo con coloro che ignorano ciò che c'è al di là del loro naso. Puntate direttamente al sodo. Lasciate stare i castelli in aria e vedrete venirvi incontro occasioni da prendere subito in considerazione. Bilancia, non siate irremovibili con la persona del cuore. A tutti capita di sbagliare. Non tirate troppo la corda se non volete appesantire l'atmosfera. Avete in programma un affare o un viaggio? Le stelle potrebbero causarvi qualche noioso contrattempo. Scorpione, ricordate ogni tanto di dimostrare a chi vi è accanto con dedizione e stima la vostra riconoscenza. Non dovete mai dare niente per scontato. Forse qualcuno vi ama segretamente e non ha il coraggio di dichiararsi. Chi sarà? Beh, guardatevi intorno. Sagittario, oggi vivrete innamoramenti improvvisi e avventure romantiche. Cercate però di non idealizzare troppo chi non se lo merita affatto. La giornata sarà caratterizzata da parecchi impegni, anche se avvertirete forte la voglia di staccare la spina. Capricorno, possibili gli incontri che vi potrebbero offrire un'opportunità di vivere scambi spirituali ed emozioni profonde, esperienze emotive coinvolgenti con chi amate. Attenzione però a non diventare possessivi o gelosi. Acquario, attrezzatevi per risolvere una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Le stelle vi aiuteranno a liberarvene, evitando situazioni imbarazzanti. Non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto. Pesci, giornata al top. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e proficue collaborazioni. Ma attenzione al portafogli, il periodo è poco favorevole per le vostre finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
4: Bravo!

0: la pietra per me.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: A Picciu risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
12: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: A Radio Puglia sono le ore 8 e 59 minuti.
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
12: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
11: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
13: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
11: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile e caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Avremo ancora un peggioramento possibile nel corso del weekend, condizioni atmosferiche non sempre stabili, accompagnate anche da un temporaneo ma deciso calo delle temperature. Quindi avremo deboli piogge nella prima parte del giorno, l'ingresso di aria più secca porterà invece ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
16: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
14: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
15: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
16: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da te alla zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: protezione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: l'almanacco del giorno.
1: Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, conosciuti anche come premio Oscar. Il primo Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne introdotto 3 anni prima del Festival di Venezia, che fu inaugurato nel 1932. Ci sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso prese origine da un'esclamazione di Margaret Herrick, un'impiegata, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: «Assomiglia proprio a mio zio Oscar!». La statuetta è placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di circa $300. Inoltre i vincitori sono invitati a non venderla, ma piuttosto a restituirla all'Academy.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 maggio ricordiamo Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini.
0: Le frasi del cinema.
1: Sono cresciuto in mezzo a gente dura e noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Dal film Gli Intoccabili.
0: Proverbio del giorno.
2: Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato a tutti da Roberto, buon weekend. Questo è l'appuntamento dell'oroscopo del 16 maggio 2026. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo anche per lo shopping privato. Toro, le vostre idee non collimano perfettamente con quelle dei colleghi, ma troverete un accordo prima che ci metta mano il capo. Con le stelle amiche, dimenticate le esperienze amorose poco felici e iniziate un nuovo percorso. Gemelli, sarà necessaria un'accurata selezione delle persone da frequentare, perché non tutti vi possono aiutare a valorizzare le vostre risorse. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali e controllate bene prima di firmare i contratti. Cancro, oggi fortunatamente vi libererete delle tensioni. Chi vi vive accanto si sentirà a proprio agio con voi. Lasciatevi guidare dal desiderio di raggiungere con chi amate stabilità e condivisione degli obiettivi. Leone, l'azione realistica delle stelle avrà il suo peso e voi metterete a frutto le vostre capacità di riflessione, la praticità e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche, pur non avendone molta dimestichezza. Non potete rimandare oltre. Vergine, cercate lavoro? Non perdete tempo con coloro che ignorano ciò che c'è al di là del loro naso. Puntate direttamente al sodo. Lasciate stare i castelli in aria e vedrete venirvi incontro occasioni da prendere subito in considerazione. Bilancia, non siate irremovibili con la persona del cuore, a tutti capita di sbagliare. Non tirate troppo la corda se non volete appesantire l'atmosfera. Avete in programma un affare o un viaggio? Le stelle potrebbero causarvi qualche noioso contrattempo. Scorpione, ricordate ogni tanto di dimostrare a chi vi è accanto con dedizione e stima la vostra riconoscenza. Non dovete mai dare niente per scontato. Forse qualcuno vi ama segretamente e non ha il coraggio di dichiararsi. Chi sarà? Beh, guardatevi intorno. Sagittario, oggi vivrete innamoramenti improvvisi e avventure romantiche. Cercate però di non idealizzare troppo chi non se lo merita affatto. La giornata sarà caratterizzata da parecchi impegni, anche se avvertirete forte la voglia di staccare la spina. Capricorno, possibili gli incontri che vi potrebbero offrire un'opportunità di vivere scambi spirituali ed emozioni profonde, esperienze emotive coinvolgenti con chi amate. Attenzione però a non diventare possessivi o gelosi. Acquario, attrezzatevi per risolvere una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Le stelle vi aiuteranno a liberarvene, evitando situazioni imbarazzanti. Non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto. Pesci, giornata al top. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e proficue collaborazioni. Ma attenzione al portafogli, il periodo è poco favorevole per le vostre finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
4: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: un saluto speciale, un buongiorno alle due nipotine, Nadia della Conversano e Denise da Milano.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare l'Albania e tutti gli albanesi.

0: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50.

0: e le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
3: La pace di tutte le persone. Il Natale è più bello per la pace di tutte le persone del mondo. Per i bambini, per i nonni, per tutti.
4: Buon Natale da Radio Puglia!
5: Sembra Natale oggi, ma non è Natale, è maggio.
6: Piove,
5: ma guarda.

0: Mario Pacello, qua non si capisce come fa freddo, c'è vento, fra poco pioverà di rotto. Della Puglia, buona giornata a tutti. Peccato per quelli che raccolgono i ciliegi.
1: Ma buona, ma sta piovendo, l'abbiamo capito. Piove, guarda come piove, sembra Natale oggi, eh?
2: Buone feste da Radio Puglia.
1: Hai capito? Buone feste perché non vanno a ciliegie. E allora noi raccontiamo la vita. La vita è un volta vita. Oggi a me, domani a te. Ma qualcuno potrebbe dire qualcosa di diverso. Perché vivere la vita alcune volte è anche pesante. Ma noi la rendiamo leggera questa vita con Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
4: Vivere la vita è una cosa veramente grossa.

0: 106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: salutiamo Virginia e Francesco, che bella coppia, eh? E poi vorrei dire a delle persone che scrivono per fare gli auguri di buon compleanno, almeno scrivete il nome della festeggiata. Grazie, mamma mia. Non è solo qui in radio che stiamo tutti imbriachi, è proprio è generale, è una situazione generale.
1: Radio Puglia

0: Buongiorno Pier, sono Pippo. Hai ricevuto i detersivi poi a casa? Piera? Non è che ho sbagliato numero, Piera? Sei tu che avevi richiesto i detersivi? Te l'abbiamo mandato a maggio. Vabbè, dai. Ma tu stai lavorando adesso alla clinica lì? Ma stai lavorando alla cucina oggi? C'è Anna che mi ha dato il tuo numero, hai capito chi è Anna? La collega Anna. Tua. La Anna. Collega tua. La collega che lavora con te. Oggi è il tuo compleanno, tanti auguri, sei in diretta su Radio Puglia. Ha detto Anna che ti regalerà una bella confezione da 12 di Water Close, cioè quel detergente per pulire il vaso del cesso.
1: Ottimo, serve.
0: Va bene, a parte gli scherzi, Piera, sei in diretta sulla radio, vuoi dire qualcosa ad Anna?
1: Ma Anna chi?
0: Non ho capito, perché ha scritto solo Anna, è una collega, ha detto.
1: È una delle mie colleghe.
0: Sì, che lavora con te lì in cucina.
1: Ma ce ne sono due.
0: Tutte e due Anna si chiamano?
1: Tutte e due Anna si chiamano.
0: Vabbè, tanto tutte loro ti hanno fatto gli auguri. Alla fin fine sono sempre loro.
1: Tutte le mie colleghe.
0: Grazie alle mie colleghe.
1: Sono in questa giornata speciale, sono veramente grata a tutte loro.
0: Va bene. Che cosa cucini oggi?
1: Niente, le porto tutte fuori a cena, va bene?
0: Sì, ma là in ospedale, state in ospedale?
1: Io non ci sono in ospedale,
0: non sei andata oggi.
1: Va bene.
0: Allora buon compleanno.
1: Sicuramente
0: ancora.
1: Cucinano cose buone.
0: Oggi è sabato, bene? Pasta asciutta.
1: Sicuramente cose buone.
0: E fettine di carne, insalata.
1: Va bene. Ringrazio ancora tutte le mie colleghe.
0: Ma Santa Maria, che è Santa Maria Cecilia?
1: Sì. Santa Maria. Santa Maria.
0: Solo Santa Maria. È quella vicino al Policlinico?
1: Precisamente.
0: Quella della GVM?
1: Della GVM.
0: Il proprio mercoledì 27 devo venire io, quasi passo dalla cucina.
1: Perfetto, allora ti aspettiamo.
0: Buona giornata e buon compleanno.
1: Grazie mille, grazie. Ancora grazie alle mie colleghe. Grazie.
0: Ciao.
2: Radio Puglia

0: torna da stornarelle, turno tu vin.
1: Il sabato sera tu mi sorridi.
0: Cara Pasquale, usciranno le fugne, assai, a fine maggio e primi di giugno.

0: Radio Puglia, buongiorno. Volevo salutare due persone speciali, Giuseppe Roncone e Sabrina Spagnuolo.
1: Maurizio, buongiorno. Un bocca al lupo agli operai della SOP che lavorano anche

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: Maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
8: Dobbiamo fare gli auguri ad un'altra bellissima persona che si chiama Imma. Oggi compie gli anni, non diciamo quanti anni, ma lei è veramente giovanissima. Auguri da noi di Radio Puglia, ma innanzitutto da tutti i colleghi del vivaio Capitanio. Speriamo che Imma abbia sentito questi auguri di cuore. Un bacione forte forte, Imma, auguri.
9: Grazie.

non vi riesco più a prendere per radio. Non avete cambiato frequenza? Perché è abbastanza giorni che non riesco più a prendervi. Va bene, se mi fate sapere, grazie.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da te alla zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti

0: Com'è romantica la pioggia?
1: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversa.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Questo dipinto piace molto ai ragazzi. Via dei Mille a Girindorio.
1: Dalla fase del mio
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
4: Yuhu! Yeppa!
5: Si vola!
3: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Alfredo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia, caro Alfredo, perché oggi è il tuo compleanno. Sono Maurizio, buongiorno Alfredo.
0: Buongiorno.
1: Gli amici tuoi ti volevano fare questo scherzetto, ma è veramente il tuo compleanno?
0: Sì,
1: i colleghi, sai come sono, vogliono essere pagati da bere, tutti i colleghi, tutti i meccanici.
0: Grazie.
1: Hai visto come ti vogliono bene? Quelli vogliono l'aperitivo.
0: Gli ho portati il caffè stamattina.
1: Il caffè e il cornetto e rompere ancora i pal. No, va bene, hai capito? Senti, ma di dove sei tu, Alfredo?
0: Noci.
1: Ah, di Noci, va bene. Allora vai, ritiri le presto a casa che ho qua e steso un po' a capannone e stai chiuso.
0: Va bene.
1: Poi si bagna il cane.

Evil 啦。

0: Che hai fatto?
1: Ho mangiato scorza e tutta la cozza, amaretta, ma sempre buona.
2: Radio Puglia.

0: buongiorno da Maurizio Di Bari e anche da me stendo un velo da pietoso, abbiamo capito presidente, qui bisogna accendere, ci vuole Vasco? Che c'è oggi? Devo cantare ancora? No, devi accendere quella grande cannone, vai col cannone, ci vuole oggi
1: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia.

0: seconda procura un'elezione. E la terza?
1: La terza ve la lasciamo immaginare, cari coniglietti, perché Filippo...
0: Filippo, con regolazione di eccitazione, taglia linguette, nuovi fori al climazone, è rivoluzionario dentro.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Oggi Maurizio, sono un sissi, oggi è il mio compleanno. Vorrei avere questo desiderio di questi maschietti che si sfogliano davanti a me. Sì, sì, che goduria sarebbe. Buona giornata a tutti, un bacio.
1: Radio Puglia.

Ce la faremo a vincere, ragazzi. Mi raccomando, questa sera la finale in diretta su Rai 1 dalle 20:30 e non possiamo poi trovare lui. E Tea, Acussi, sarà per sempre Eurovision 2026 Vienna. Allora vi raccomando, andate su vote.eurovision, lo stavo dicendo in inglese, vote.eurovision.com, potete votare l'artista che più vi piace e chi, se avete amici e parenti all'estero, fate votare per Saldavinci. Potete votare sino a 5 volte, 22 è il mio numero fortunato. E poi vi faremo ascoltare, come già ieri avete ascoltato in radio, e altri brani dell'Eurovision in gara. Questa sera 25 artisti e sui canali social trovate anche l'elenco dei numeri associati ad ogni artista e noi ovviamente incrociamo le dita per Saldavinci. Qua è tutto pronto, ieri il party in un bar di Antigoni per Cipro con Gialla e ovviamente tutto si muove all'Eurofan, al Village, per acclamare anche coloro che non hanno passato il turno e sono 10 nazioni. Seguite i nostri contributi sui canali social e noi vi aspettiamo domani mattina per lo speciale e per la vittoria, per capire chi ha vinto. E questa notte sui social manderemo live ovviamente in sala stampa l'intervista al vincitore, che ci sarà subito dopo la fine dell'Eurovision.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari.

0: Bologna al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.500.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

0: Roberto, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno, o no?
1: Sì, grazie.
0: Ah, indovini che ti fa gli auguri?
1: Lo so, mi è collegata Teresa.
0: Ah, Teresa, hai visto? Ti voleva dedicare. Ti voleva dedicare un brano di Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi, lo so.
0: Hai capito? Vabbè, allora tanti auguri Roberto e buona giornata.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao.

0: Buongiorno Radio Puglia, oggi vorrei fare tanti auguri a mio zio Vito e mia zia Lucia. Auguri e un complimento.
1: Ma so che sei.
0: Buongiorno Radio Puglia, oggi vorrei fare tanti auguri a mio zio Vito e mia zia Lucia. Auguri e un complimento.
2: Radio Puglia.

0: quando andremo a far la pappa.
1: Poi ci troveremo
0: calamari con piselli, cosse con pepata a squadra, proprio con peperoncino calabrese. Ce l'ha portato Carmela da Cariati.
2: Grazie Carmela, grazie un peperoncino. Lo mangeremo tutto sano sano. Stai tranquilla, non ti preoccupare, che ci ho pensato io a mettere anche un peperoncino dentro la braciola. Evviva! Evviva! Emorroidi!

0: fai la macchina, ce la fai una foto con il flessible play.
1: È un po' come perdere tempo, vivere.
2: Ce l'hai la macchina,
1: sorridere,
2: c'ho il macchinone.

0: doppio fischio oggi, presidente. Vasco, vieni, accompagnaci.
1: Dove dovete andare, ragazzi?
0: Al cesso.
1: Non vengo.
0: Ma io ho bisogno dell'accompagnamento.

0: rispondimi su Canzuno.
1: È come un comandamento.
0: Barotta assaggi, rispondimi su Canzuno.
1: O sopravvivere senza perderci d'animo.
2: Hai sentito, Vasco? Devi stare zitto quando cantano le canzoni.

a Nicola, alias Cipolla. Mi ricordo che questo 45 giri forse l'ha regalato lui alla radio. Ciao Nicola. E Timmy Thomas.

0: Sono in diretta su Radio Puglia.
1: A te stiamo cercando.
0: Sì.
1: Ti stiamo aspettando per lo spritz di mezzogiorno per il tuo compleanno.
0: Va bene, arriva subito.
1: Ha detto Tia, anche il gatto vuole bere.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Che cosa beve il gatto?
1: Il gatto? Il gatto beve spritz al gattone. Va bene.
0: Dove lo posso trovare? Dove si compra questo spritz al gattone?
1: Ci pensiamo noi, no? Facciamo prima lo spritz e poi sciacquiamo il gatto nello spritz. Va bene, allora tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
1: Hai messo il costume da bagno già?
0: Ovviamente, con questo tempo oggi è perfetto.
1: È perfetto. Quindi fai la modella nel negozio.
0: Certo.
1: Tua madre lo propone e tu lo vesti.
0: Esattamente. Grazie. Operazione per cacciare clienti.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
12: Su Radio Puglia, le migliori.

0: pietra per me. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile!
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1420 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
9: Stai senza pensiero.

Time. Mixing Time. Mixing Time con Roberto Castaldi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Domenica 17 maggio dalle 20.30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20.30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
5: o Arianna.
4: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
5: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
4: È un peccato se non ci sei.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
9: Radio Puglia News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
11: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti, padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
10: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
13: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
12: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Radio Puglia, meteo.
14: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulla Puglia e sulla Basilicata, con piogge temporali localmente di medio-forte intensità. Poi tra sera e notte residue precipitazioni sparse e tendenza a miglioramento. Domani infatti tornerà a splendere il sole e qualche innocua nuvola di tanto in tanto e con temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Il clima sarà ancora ventoso, venti infatti che soffieranno tesi e mari molto mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dentala di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Radio Puglia.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, conosciuti anche come premio Oscar. Il primo Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne introdotto 3 anni prima del Festival di Venezia, che fu inaugurato nel 1932. Ci sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso prese origine da un'esclamazione di Margaret Herrick, un'impiegata, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: «Assomiglia proprio a mio zio Oscar!» La statuetta è placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di circa $300. Inoltre i vincitori sono invitati a non venderla, ma piuttosto a restituirla all'Academy. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 maggio ricordiamo Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini.
0: Le frasi del cinema.
1: Sono cresciuto in mezzo a gente dura e noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Dal film Gli Intoccabili.
0: Proverbio del giorno.
2: Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato a tutti da Roberto, buon weekend. Questo è l'appuntamento dell'oroscopo del 16 maggio 2026. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo anche per lo shopping privato. Toro, le vostre idee non collimano perfettamente con quelle dei colleghi, ma troverete un accordo prima che ci metta mano il capo. Con le stelle amiche, dimenticate le esperienze amorose poco felici e iniziate un nuovo percorso. Gemelli, sarà necessaria un'accurata selezione delle persone da frequentare, perché non tutti vi possono aiutare a valorizzare le vostre risorse. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali e controllate bene prima di firmare i contratti. Cancro, oggi fortunatamente vi libererete delle tensioni. Chi vi vive accanto si sentirà a proprio agio con voi. Lasciatevi guidare dal desiderio di raggiungere con chi amate stabilità e condivisione degli obiettivi. Leone, l'azione realistica delle stelle avrà il suo peso e voi metterete a frutto le vostre capacità di riflessione, la praticità e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche pur non avendone molta dimestichezza. Non potete rimandare oltre. Vergine, cercate lavoro? Non perdete tempo con coloro che ignorano ciò che c'è al di là del loro naso. Puntate direttamente al sodo. Lasciate stare i castelli in aria e vedrete venirvi incontro occasioni da prendere subito in considerazione. Bilancia, non siate irremovibili con la persona del cuore. A tutti capita di sbagliare. Non tirate troppo la corda se non volete appesantire l'atmosfera. Avete in programma un affare o un viaggio? Le stelle potrebbero causarvi qualche noioso contrattempo. Scorpione, ricordate ogni tanto di dimostrare a chi vi è accanto con dedizione e stima la vostra riconoscenza. Non dovete mai dare niente per scontato. Forse qualcuno vi ama segretamente e non ha il coraggio di dichiararsi. Chi sarà? Beh, guardatevi intorno. Sagittario, oggi vivrete innamoramenti improvvisi e avventure romantiche. Cercate però di non idealizzare troppo chi non se lo merita affatto. La giornata sarà caratterizzata da parecchi impegni, anche se avvertirete forte la voglia di staccare la spina. Capricorno, possibili gli incontri che vi potrebbero offrire un'opportunità di vivere scambi spirituali ed emozioni profonde, esperienze emotive coinvolgenti con chi amate. Attenzione però a non diventare possessivi o gelosi. Acquario, attrezzatevi per risolvere una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Le stelle vi aiuteranno a liberarvene, evitando situazioni imbarazzanti. Non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto. Pesci, giornata al top. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e proficue collaborazioni. Ma attenzione al portafogli, il periodo è poco favorevole per le vostre finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: insieme. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da Tea La Zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato.

0: Ti trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Vibes.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulla Puglia e sulla Basilicata, con piogge temporali localmente di medio-forte intensità. Poi tra sera e notte residue precipitazioni sparse e tendenza a miglioramento. Domani infatti tornerà a splendere il sole e qualche innocua nuvola di tanto in tanto, e con temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Il clima sarà ancora ventoso, venti infatti che soffieranno tesi e mari molto mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando! Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però! I posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: www.radioticino.it.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda Sant'Ubaldo Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Adamo. Il nome ha origine biblica e significa creato dalla terra. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 16 maggio del 1929 a Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, conosciuti anche come premio Oscar. Il primo Oscar come miglior film venne assegnato ad Aurora di Murnau. L'Academy Award è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne introdotto 3 anni prima del Festival di Venezia, che fu inaugurato nel 1932. Ci sono varie versioni su come venne coniato il nomignolo Oscar. Secondo la più accreditata, esso prese origine da un'esclamazione di Margaret Herrick, un'impiegata, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, esclamò: «Assomiglia proprio a mio zio Oscar!». La statuetta è placcata in oro 24 carati, è alta 35 centimetri e ha un valore commerciale di circa $300. Inoltre i vincitori sono invitati a non venderla, ma piuttosto a restituirla all'Academy.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 maggio ricordiamo Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini.
0: Le frasi del cinema.
1: Sono cresciuto in mezzo a gente dura e noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. Dal film Gli Intoccabili.
0: Proverbio del giorno.
2: Se l'ago non passa, il filo non lo segue. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato a tutti da Roberto, buon weekend. Questo è l'appuntamento dell'oroscopo del 16 maggio 2026. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo anche per lo shopping privato. Toro, le vostre idee non collimano perfettamente con quelle dei colleghi, ma troverete un accordo prima che ci metta mano il capo. Con le stelle amiche, dimenticate le esperienze amorose poco felici e iniziate un nuovo percorso. Gemelli, sarà necessaria un'accurata selezione delle persone da frequentare, perché non tutte vi possono aiutare a valorizzare le vostre risorse. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali e controllate bene prima di firmare i contratti. Cancro, oggi fortunatamente vi libererete delle tensioni. Chi vi vive accanto si sentirà a proprio agio con voi. Lasciatevi guidare dal desiderio di raggiungere con chi amate stabilità e condivisione degli obiettivi. Leone, l'azione realistica delle stelle avrà il suo peso e voi metterete a frutto le vostre capacità di riflessione, la praticità e la continuità di intenti. Dovrete destreggiarvi in questioni pratiche, pur non avendone molta dimestichezza. Non potete rimandare oltre. Vergine, cercate lavoro? Non perdete tempo con coloro che ignorano ciò che c'è al di là del loro naso. Puntate direttamente al sodo. Lasciate stare i castelli in aria e vedrete venirvi incontro occasioni da prendere subito in considerazione. Bilancia, non siate irremovibili con la persona del cuore. A tutti capita di sbagliare. Non tirate troppo la corda se non volete appesantire l'atmosfera. Avete in programma un affare o un viaggio? Le stelle potrebbero causarvi qualche noioso contrattempo. Scorpione, ricordate ogni tanto di dimostrare a chi vi è accanto con dedizione e stima la vostra riconoscenza. Non dovete mai dare niente per scontato. Forse qualcuno vi ama segretamente e non ha il coraggio di dichiararsi. Chi sarà? Beh, guardatevi intorno. Sagittario, oggi vivrete innamoramenti improvvisi e avventure romantiche. Cercate però di non idealizzare troppo chi non se lo merita affatto. La giornata sarà caratterizzata da parecchi impegni, anche se avvertirete forte la voglia di staccare la spina. Capricorno, possibili gli incontri che vi potrebbero offrire un'opportunità di vivere scambi spirituali ed emozioni profonde, esperienze emotive coinvolgenti con chi amate. Attenzione però a non diventare possessivi o gelosi. Acquario, attrezzatevi per risolvere una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo. Le stelle vi aiuteranno a liberarvene, evitando situazioni imbarazzanti. Non negatevi lo slancio emotivo per timore di un rifiuto. Pesci, giornata al top. È il momento di osare, di accettare nuovi incarichi e proficue collaborazioni. Ma attenzione al portafogli, il periodo è poco favorevole per le vostre finanze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da Tea La Zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia. C'è.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
3: Radio Puglia.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Biuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: sarà per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: classica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
8: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kikiriki! La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.500.

0: maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia.
8: Radio Puglia.
7: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: fornitori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!

quante new entry in questa new classifica, eh? Sì. Si capisce più niente. Si capisce più qua che questo è. Buon venerdì anche a te.

sentendo molte canzoni latine, c'è da spogliarsi, in bikini, siamo in bikini, via. E io mi affeziono al bar, papà, buona domenica. Non si capisce qua se fa freddo o fa caldo.

0: una ranking song ricca di new entry come Emma, che abbiamo sentito prima, Bacci Piano, Notte Poetica di Uelo e Anna Tatangelo.
1: Canzone, che canzone, eh? A te piace, vero Sofia? Abbiamo capito.
0: Anche questa qui, che in sottofondo, è una new entry dei Pinguini Tattici Nucleari.

pomeriggio. Buonasera, sono Danny a presentarvi la classifica di Radio Puglia, la classifica delle canzoni più gettonate, più trasmesse su Radio Puglia in questa settimana. Però, eccezione, IPTN oggi sono pazzi, perché questa settimana è uscita oggi questa canzone, già entrata in classifica.

0: c'è un'eccezione alla regola, sì. Per quanto riguarda questo brano è perché appena uscito è stato molto richiesto quest'oggi attraverso WhatsApp dai nostri amici e amiche di Radio Puglia, quelle fedelissime, non come te che ascolti ogni tanto Radio Puglia, no, e noi con loro parliamo spesso e ci comunicano le loro preferenze, i loro gusti musicali. Bene, adesso breve pausa, ritorniamo poi da che posizione, che io perdo il conto, Sofia, ecco. Da che posizione? Quindicesima. Altre 15 posizioni da scoprire per arrivare in cima. Chi sarà il vincitore di questa ranking song? Chi sarà al primo posto? Sarà il solito Fred De Palma con La testa gira?
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albagiara. Aperto tutti i giorni.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: su Radio Puglia, e questa diretta la potrai riascoltare su Radio Puglia domani e dopodomani alle 4 e lunedì alle 18.
1: Io quiero un beso che suene.
0: Siamo solo qui a presentare

0: Accendi tutto il gas, la musica!
1: Dopo la pubblicità, sempre in diretta con Ranking Song.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Partendo dalla ventesima abbiamo sentito Notte Poetica di Uelo e Anna Tatangelo a Emma con Orcomi con Vacci Piano alla 19ª posizione. Numero 18 The Bausa Magnetic. Numero 17 Saif con la sua novità Buona Domenica. Numero 16 PTN Sorry Scusa eccetera eccetera. Poi numero 15 non si vede, non si capisce. Al numero 15 Let Me Be, canzone molto alta.

tremendo remixato. Poi Shiva con Joliet, bad. Decima Lady Gaga con Dutch Runway. I Colors abbiamo sentiti, anche Madame volevo capire, adesso tocca a lui. Settima posizione, un applauso grande va a Sal, che ieri, cioè nel senso la scorsa puntata della ranking

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da Tea Lazia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAM 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

Questa mancano altre due canzoni. Adesso chi c'è? La testa gira. Stava al primo posto. Si sarà... No. Si sarà perso il primo posto oggi. Non lasciano trapelare nulla dalla redazione.

da quando è iniziata la ranking song non ho sentito la testa gira di Fred De Palma. Allora si troverà anche oggi al primo posto? Colpo di scena, colpo di scena, colpo di scena, ragazzi.

settimana è stata molto chiesta dai nostri amici all'ascolto, durante tutto il giorno ovviamente. Secondo me molti polignanesi si sono messi d'accordo, hai capito? Hanno fatto di tutto per far rientrare la canzone di Modugno.

appunto questa classifica che si chiama Ranking Song. Sono le 19.04. Vedi, abbiamo fatto ritardo. Però ci sta. Allora, probabilmente mi dicono dalla redazione che per la Ranking Song prossimamente sarà inserito anche il bonus track. È la traccia bonus, la traccia che può essere anche antica, come quella che abbiamo sentito di Domenico Modugno. Grazie per averci seguito.

0: venerdì e poi va la replica di questa puntata. Mi hanno scritto in tanti, li ringrazio, mi hanno salutato, qualche commento negativo, positivo anche, però siccome noi non abbiamo tempo racchiudiamo i messaggi che hanno scritto gli altri, non te che stai all'ascolto. Specie ce ne sono tanti altri che hanno scritto su WhatsApp al 333 166 57 57 di Radio Puglia, numero facilissimo da ricordare. E dicevo, racchiudiamo tutti i messaggi con questo vocale.
1: E vai Danny, sei l'unico, vai Red Bull.
0: Un vocale no sense, direi, soprattutto alla fine. Però dai, ci sono anche quelli che dicono dai, non fai schifo Danny, e vabbè, che non ve li faccio vedere. Non posso leggerli e non posso farveli ascoltare. Non li faccio vedere nemmeno alla redazione. Ci sta, non è che puoi piacere a tutti.

0: a so che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
0: Sì, ma portarli a casa è un problema.
1: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
0: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: me li ricordo, sciocco.
1: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da te alla zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale localmente intenso, ma nel corso della notte le precipitazioni si attenueranno. Domani infatti tornerà a splendere il sole, qualche nuvola di tanto in tanto, specialmente sui settori interni. Temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Clima ancora molto ventoso, con mari infatti che risulteranno localmente agitati. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Radio Puglia.

0: Danny. Oh Danny. Buonasera Danny.
1: Ciao Radio Puglia, siete la mia radio del cuore come sempre.
2: Bene, bella gente! Qui non facciamo differenza di genere!
3: Oggi! Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ce l'hai la macchina.
0: Radio Puglia.

Puglia, buon weekend anche a voi. Mi mangerei che mi ho ascoltato l'audio dove mi dice mi piace il pisello. Siete unici. Radio Puglia, buon weekend anche a voi. Mi manderei che mi ho ascoltato l'audio dove mi dice mi piace il pisello. Siete unici.

0: lo desidero tutto dentro, mi piace, sì, il pisello è vero, è vero, è vero.
1: A Radio Puglia sono le ore 18.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze. Ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Un saluto a Ranulliano, saluto Franca Polonini, come lo smetti? Un saluto a Ranulliano, saluto Franca Polonini, come lo smetti?
1: Radio Puglia, buon weekend anche a voi. Mi manda adesso che mi ho ascoltato l'audio dove mi dice mi piace il disello. Chiede uno.

mi piace, sì, il pisello, vera, vera, bellissima, bellissima. Mi piace il pisello con tutta la candela dentro. Ah, sì,

0: un'altra per me.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Dal 10 al 16 maggio, Radio Puglia vola a Vienna per l'Eurovision Song Contest 2026. Non perderti neanche un momento dell'Eurovision, grazie ai due speciali in onda alle 11.30 e alle 15.30 condotti da Tea La Zia e tanti contenuti in tempo reale sui social, sito e app Radio Puglia. Vi racconteremo la sfida tra i 35 paesi in gara e sosterremo il grande Salta Vinci. Eurovision Song Contest 2026. Radio Puglia c'è.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma

0: riparazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale localmente intenso, ma nel corso della notte le precipitazioni si attenueranno. Domani infatti tornerà a splendere il sole, qualche nuvola di tanto in tanto, specialmente sui settori interni. Temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Clima ancora molto ventoso, con mari infatti che risulteranno localmente agitati. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
14: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
13: Ah, impossibile.
14: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del Panzerotto, delle Pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però!

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace.

0: chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
2: Sì, ma portarli a casa è un problema.
3: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
4: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale localmente intenso, ma nel corso della notte le precipitazioni si attenueranno. Domani infatti tornerà a splendere il sole, qualche nuvola di tanto in tanto, specialmente sui settori interni. Temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Clima ancora molto ventoso, con mari infatti che risulteranno localmente agitati. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: per me. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
4: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani. And you thought he was cute before. Look at this.

Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Archegnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparchegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: Distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Hai sentito?
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
0: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.